Radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio

0: me, you love me.
1: Hey, Marie.
0: Hey, Marie.
1: Hey, Sammy. Come here, boy. Where, Marie? Where, Marie? Where, Marie? Quando sono? Ci pensa per te. Fammi di me.

a tutte queste nazioni, dei polonesi, degli italiani, dei belgi, dei rumeni, ungrois, surtout di centro Europa. Ma che i cittadini che attraversano tutta l'Europa, quella che viene da Teo, influendo il fascismo.

a tutta questa nazione, dei polonesi, dei italiani, dei belgi, dei rumeni, ungroi, avventù soprattutto di centro Europa. Ma che i sedesiani, che attraversano tutta l'Europa, se la chi viene da te o, non fu il fascismo.